Ma pa da ni sa di ga ma ga ma ga di sa ni da ni sa di ga ga di ga ma ga di sa ni da pa ma pa da ni sa di ga ma ga di sa ni da pa ma ga di sa ni da pa ma pa da ni sa di ga ma ga di sa ni da pa ma ga di sa ni da pa ma pa da ni sa di ga ma ga di sa ni da pa ma ga di sa ni da pa ma pa da ni sa di ga ma ga di sa ni da pa ma ga di sa ni da pa ma pa da ni sa di ga ma ga di sa ni da pa ma ga di sa ni da pa ma pa da ni sa di ga ma ga di sa ni da pa ma ga di sa ni da pa ma pa da ni sa di ga ma ga di sa ni da pa ma ga di sa ni da pa ma pa da ni sa di ga ma ga di sa ni da pa ma ga di sa ni da pa ma pa da ni sa di ga ma ga di sa ni da pa ma ga di sa ni da pa ma p